C'era un culato domingo, era in cabresa qui per mano terman, era l'atta cicci piccianta, cicci scheva slo alicacqua, ci sa salicio, la nave ci e l'icutan domingo, e qua l'iculto, era in zaccano, cicci scheva slo alicacqua, c'è un cialillo,

Hermana, chico, no haga lo que le recorra a Chieval. A ti, Dios. Cheque chelina le va a cacua. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chelina le. Cheque chel